0: Ma se lo giuro. Ciao Barbieri. Ciao Barbieri.
1: Siamo in siamo qua. Ho capito, ma non carrozzavo.
0: Basta. Basta.
1: Bravo. Ma io ho paura, se lei è daina.
0: Basta.
1: A lei è daina. Lei è daina. Basta. Perché ti spiego?
0: Che è andata?